ma lo stupore oppresso il mio otto incanto in proprio va ricerca in va se stesso se stesso.

dallo stupore oppresso il mio porto in campo i va ricerca in van se stesse